Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Give us no stress. Urope misericordia tua duty. Et a peccato simus semper liberi. Et ab omni perturbatione secordri. Expectantes beatam spem. Et eventum salvatoris no.